0: mettere alla vita.
1: DCLM Radio, the spiritual weapon is our cause.